0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
3: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
2: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
3: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
2: Io ho già chiamato Albano.
4: Pazzesca.
3: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
4: Da brivido.
0: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One, le 4. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Ma sì, ragazzi, ma vabbè, le poesie sono belle, tutto quello che volete, ma volete mettere a avere il pensiero per una persona e regalargli, che ne so, una coppa, un culatello, un salame di Varzi? Questi sono pensieri che si devono fare una persona. Ma vuoi mettere la differenza?
2: Buongiorno combricolini, tutto bene, tutto a posto? Io preferisco la cugina del raviolo, la gnocca! Michele da Sondrio, buona giornata!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Svalvolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Buongiorno Combricola, Paolo da Bergamo. Felicità e ascoltare in radio il dottor Crepè quando meno te lo aspetti. Ciao.
2: Buongiorno ragazzi.
3: La Combricola.
4: La Combricola.
3: La Combricola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: tonight.
1: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
2: Qual è il calciatore che si mette i pantaloncini più velocemente? Messi. Ciao, Matteo da Milano.
3: Un boscaiolo entra in un negozio dove si vendono camicie. Mi dia una camicia da bosco. Che taglia? Taglio la legna.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: con Bricolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Buongiorno con Bricola e un elicottero, grazie Gianluigi Brescia.
2: Un daino dice un altro daino, giochiamo a nascondaino? Dai no.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
4: di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Sai cos'è un bullone? Un precipizio profondo profondo.
2: Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare, finché la barca va, sai ascoltare, number one, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, dai, laghe, ciao!
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola,
5: gli scombriccolati del mattino!

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Certo che, ragazzi, per essere le 6 del mattino c'è in giro un assortimento via etere che metà basta. Oh, vacca boia, che voglia che hanno il primo mattino.
2: Ma Bart, non sarà che la cosa che ti tiene sveglio di notte è la mancanza di gnagna? Boh. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Aberto.
3: E anche oggi siamo arrivati al capolinea Scombriccolati de mi corazon. Ci ritroviamo domani all'alba con nuovi messaggi e vecchie occhiaia. Ma voi muovetevi che tra poco iniziamo con la combriccola.
4: Gli Scombriccolati del mattino.

0: mancano scombriccolati, mancano pochi secondi alle 7, tra poco comincia la combriccola.
1: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è mercoledì 23 settembre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Trump sfida l'ONU, Araghchi incontra i mediatori americani. Al Palazzo di Vetro l'81esima sessione con 200 leader, il presidente USA parla per 40 minuti, si elogia, minaccia Iran e Cuba, respinge i limiti all'IA. Intanto Guterres denuncia polizia etnica in Cisgiordania, Macron vergogna per Gaza ed Israele invece replica grottesco. Le guerre in Medio Oriente, a New York Witkoff e Kushner come detto incontreranno gli inviati di Teheran all'ONU, l'Iran ripresenta le condizioni per riaprire Hormuz, Riyadh riapre l'oleodotto est-ovest, il blocco dello stretto costa più di 30 milioni di dollari al giorno. La guerra in Ucraina, giorno 1673, oggi l'intervento di Zelensky all'ONU. ONU fermare la guerra, l'UE esenta due oligarchi dalle sanzioni, il leader ucraino incontra Trump e von der Leyen, pronto a vedere Putin in qualsiasi momento, oggi anche il vertice tra Rubio e Lavrov. Per la cronaca, morto il bambino investito da un'auto a Torino mentre era in bici, aveva 7 anni, soccorso con un politrauma grave, era stato sottoposto a intervento chirurgico, indagini in corso sulla dinamica. Famiglia nel bosco, incontro bambini genitori nella nuova casa di Palmoli, l'incontro è durato più tempo del previsto per recuperare, in accordo con i servizi sociali, quello della scorsa settimana annullato per la mancanza delle condizioni di sicurezza e riservatezza. È la prima volta che tutti e cinque sono insieme nella nuova abitazione. Ragioneria dello Stato, in pensione sempre più tardi, nel 2029 si andrà a 67 anni e mezzo, nel 2031 saranno 67 anni e 8 mesi. La spesa pensionistica cresce, gli occupati non compensano i nuovi pensionati, nel 2041 sarà il 17,1% del PIL. Economia, conti economici nazionali 2010-2025, l'Istat conferma il deficit per il 2025 al 3,1% del PIL. Bruxelles, l'Italia resta sotto procedura UE. Il debito dell'anno precedente è pari al 136,7%, in aumento dal 134,2% del 2024. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
2: Mi senti?
3: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
2: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
3: No,
2: mi senti?
3: Niente. Ti vedo frizzato.
4: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
5: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

0: Con Bricola, con Sergio Sironi e Pat Romano.
1: Buongiorno. Era una giornata di sole che si apprestava a diventare una giornata fulgida di memorie e ricordi. Le minigonne si accorciavano e i pantaloni si allungavano.
2: Speriamo che non sia una giornata di... Non si può mai sapere. Come state voi due, uno e due? Cosa in cosa?
1: Bene. Cosa lo vedo bene?
0: Da 1, 10, 7 e mezzo.
1: No.
0: Sì. E lei,
2: che bello.
1: Dal 5 al 6.
0: Dal 5 al 6, è insufficiente allora.
2: Vedi, questo potrebbe essere il domandone di questa mattina. Come state da 1 a 10, eh?
1: Bello, mi piace, è molto profondo.
2: Uno!
1: Perché hai dormito fuori?
2: Sì.

0: beata Elisa che non si dimentica. Io mi dimentico di tutto.
1: E c'è un motivo per cui ti dimentichi di tutto.
0: Allora, sono le 7:07. Chi c'è adesso? Cosa succede adesso?
1: Ci sono i primi della classe, ma oggi lasciamo questa sigla, al bere e al bar.
0: No, allora, adesso metti la sigla dei primi della classe perché loro se
2: la meritano. Una bella bacchettata, tu devi fare cose istituzionali.
1: Ma porca miseria, ma perché?
2: Sì, dai.

0: mi piace che allora, genio del marketing. Allora, genio del marketing è Sergio Sironi. Abbiamo un messaggio per Pat Romano.
1: Eccolo lì.
0: Sei pronto?
1: Sono prontissimo.
0: I tuoi fan sono surriscaldati stamattina.
1: Sono caldi, certo.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno
2: a tutti. Good morning. Hi Manu. Hi Sergio. Hi. Patrizia!
1: Sono qua, caro.
2: Rosticcere mio.
1: Ma cosa rosticcere?
2: Strigliami tutta.
1: Incredibile.
3: Io sono basito.
1: Beh, ogni tanto una grigliata ci vuole comunque.
3: Sì, capito, però insomma, anche partire
0: anche filino nero. Anche me, per
1: sì, griglio tutto e tutti oggi.
0: Ho bisogno di essere grigliata.
4: Buongiorno scombricolati, ciao coso 1, ciao coso 2.
1: Ciao. Ciao.
4: Buongiorno, bella milfona. Oh, si è esagerato ritratto, eh.
1: No,
4: coso 1 e coso 2 non lo dico più.
3: Bravo, hai ragione, giusto.
0: Sì, sono una bella milfona grigliata.
5: Ciao, voglio dirvi che oggi è mercoledì, il giorno più bello per me della settimana. Risotto giallo.
1: Ecco.
5: Qualche pasticcino di fra le patate schiacciate con su ben il gorgonzolo che si scioglie tutto.
1: Ecco.
5: E siamo a metà settimana. Oh, il mercoledì è un giorno bellissimo. Ciao ragazzi, ciao.
1: Complimenti. Risotto lo zafferano costa più dell'oro adesso. Vuol dire che insomma i tindini girano bene in questa casa.
3: Gira grano, si fa i pasticcini con le patate.
0: Venerdì pesce, mercoledì risotto giallo, ragazzi.
3: Esatto. Sabato trippa.
0: Sabato trippa, vabbè. Miley Cyrus, ho letto una roba di Miley Cyrus che mi ha fatto molto ridere, però adesso non ho tempo, ve la dico quando finisce la canzone. Però poi ve la spiego bene. Miley Cyrus su Radio Number One, per augurarvi ancora buongiorno. Questa è End of the World.

0: Cyrus cantava The End of the World, questo accadeva tipo un annetto fa, e mentre invece nel presente Miley Cyrus si chiama solo Miley e ha fatto una canzone che noi passiamo tra l'altro molto spesso, che si chiama Best Persuaders. Sì. Allora Amanda Lear sente Best Persuaders e dice e accusa Miley di aver copiato una sua canzone che si chiama The Sphinx. Se ha ragione o no questo non lo so, perché non le ho messe a confronto, però pare che abbia ragione. E Miley Cyrus che cosa risponde? Ma chi è Amanda Lear?
1: Adoro. Risposta
0: non lo so come andrà a finire, però secondo me bene ma non benissimo, mettiamola così. Allora torniamo alle cose importanti, cari ragazzuoli, torniamo alle cose importanti, tipo le grigliate.
2: Buongiorno bellissimi, buongiorno. Oggi una bella grigliata, il giorno libero in alta quota è il massimo, però vi penserò immensamente.
0: Sì. Un po' più allegro, però
1: sì,
0: direi.
1: Sì. Cioè, probabilmente ha paura di fare come sempre, appoggiare la mano sulla griglia. Che
0: esatto, sembra che quello ad essere grigliato sia lui. Ecco.
3: Ma ciao, amici scombricolati, miei cari amati, adorabili moschettieri. Pensierino del mattino.
0: Sì.
3: La cultura è l'unica droga che rende indipendenti.
0: È vero.
3: Meditate e diffondete. Sì. Baci.
4: Oh, stai zitto.

0: roba.
1: Ho sbagliato?
2: No. Cartellino giallo.
1: Vabbè,
2: cartellino giallo.
3: Buongiorno Capricola. Buongiorno Radio Numbers One. Oggi è lunedì, martedì, mercoledì, quindi mercoledì è proprio in mezzo, è in mezzo, sei in mezzo, sì, come il mercoledì. Praticamente no, ieri la mia compagna ha cercato Omar da Berzo con l'intelligenza artificiale. Un signor, non vi dico cos'è saltato fuori. Ciao a tutti, un bacione!

0: l'ho cercato anch'io Marda Berza con l'intelligenza artificiale, mi ha risposto: non trovo una figura pubblicamente pubblica chiaramente identificabile come Omar da Berzo. Nelle fonti online che ho verificato, Berzo potrebbe riferirsi a Berzo Demo o Berzo Inferiore in provincia di Brescia, basta, e non dice altro. Quindi siamo curiosi di sapere cosa ha trovato invece la tua fidanzata.
1: Infatti, no, cara fidanzata, scrivici cosa hai trovato.
0: Esattamente, siamo qui a aspettare. Tic toc, tic toc, l'orologio, l'orologio che segna le 7:16 minuti. Dai che sei in ritardo, tira su quel sederino e vai a lavorare. Justin Bieber su Radio Number One.

0: What do you mean di Justin Bieber su Radio Number One? Justin Bieber, sono madrelingua, hai sentito che roba? Allora va bene, c'è Omar D'Amerso che è il grande protagonista questa mattina della mattina.
1: Ciao, sono la ragazza di Omar D'Amerso. E quando l'ho cercato mi è venuto fuori Rocco Siffredi. Ciao Omar D'Amerso.
2: D'Amerso.
3: Ognuno è di dov'è.
0: Fa niente, è di dov'è esattamente. Sì, sì, sì.
4: Ciao.
0: Tra poco.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: La combriccola di Radio Number One.
7: Il weekend è fatto per dormire.
8: È fatto per uscire
9: o per cantare a tutto volume,
10: ma soprattutto per stare insieme.
11: Qualunque sia il vostro programma,
12: noi abbiamo la musica giusta per accompagnarlo.
8: Ogni sabato e domenica vivete il weekend insieme a noi.
13: Weekend Number One, ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.
14: Tutta la musica che cerchi è qui.
15: Radio Number One.

0: abilità.
1: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione, uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Ci sono code sulla 4 nel tratto Milano-Brescia tra Cormano e Barriera di Milano Est, direzione Brescia. Abbiamo poi code anche sulla 1, la Milano-Bologna, tra la Barriera di Milano Sud e l'innesto alla tangenziale Ovest, e tra Fidenza e Fiorenzuola, in questo caso per un veicolo fermo. Rallentamenti anche sulla tangenziale Ovest di Milano tra l'Accemento A1 e lo svincolo Trezzano in direzione 8, e ancora tra Viale Certosa e Quinto De Stampi in direzione A1. Code inoltre sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni e tangenziale est, e poi tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro. Spostandoci sulla 10, la Genova Ventimiglia, lavori tra Andorra e Albenga con rallentamenti in direzione Genova. Sulla 6, la Torino Savona, cantieri tra Millesimo e Ceva, direzione Torino, anche qui con rallentamenti. Ci spostiamo a Roma e dintorni. Sulla 1, diramazione Roma Nord, code in direzione Grande Raccordo Anulare tra Sette Bagni e allacciamento proprio con il Grande Raccordo Anulare a causa del traffico in uscita. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
2: Oh, ho avuto un'idea per il domandones che faremo ai nostri ascoltatori tra poco. Vedi, sì, quando hai la fortuna, no? Voi, in questo caso voi, di lavorare con un genio, no? Non hai bisogno neanche di fare degli sforzi perché c'è questo genio.
3: Dici?
2: Sei cattivo. Allora, l'idea che avevo avuto era questa.
1: Si alza da sola la base, è incredibile.
2: Volete tarparmi le ali? Tarpare le ali alla mia creatività, alla mia arte, e siete invidiosi della mia intelligenza, vedi? E questa
1: sì, non artificiale.
2: Allora, no, io stavo pensando ad una cosa tipo il vestirsi la mattina. Voi siete di quelli che che si preparano dalla sera prima i vestiti che metteranno la mattina dopo, oppure vi cospargete di colla, vi buttate dentro l'armadio e vedete che cosa vi si attacca addosso?
3: Vabbè, diciamo che c'è stata una variazione, ma più o meno siamo ancora lì.
2: No, io lo so, per quanto ti riguarda lo so perfettamente.

0: Ah, no.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buongiorno, buona mattinata dalla nostra redazione. Colleghiamoci a quanto abbiamo detto prima nella pagina meteo. Allora, non vogliamo inoltrarci in scenari, come dire, meteo apocalittici, ma gli esperti ci mettono in guardia, perché dicono che il Pacifico sta bollendo, un po' come il brodo di qui sopra, ne parlavamo prima, il pianeta sta tremando, gli oceani si scaldano già mesi prima del previsto, e gli scienziati parlano apertamente di un El Niño che corre verso livelli monstre. L'hanno chiamato, battezzato Godzilla, questo è il Niño, vabbè, per dirla alla loro maniera, capace quindi di generare, insomma, catastrofi imprevedibili in tutto il mondo. Gli effetti, aggiungono, sono già sotto gli occhi di tutti. I climatologi mondiali mettono in guardia prevenendo scenari ancora più inquietanti. Intanto in Indonesia incendi e aria che diventa sempre più irrespirabile, in India piogge monsoniche in calo, in America centrale aggiungono siccità che brucia i raccolti. Questo lo dico gli esperti, ambasciatore non porta pena. Rallentano persino i traffici nel canale di Panama. Il World Food Program avverte 50 milioni di persone a rischio anche per quanto riguarda la fame acuta. Insomma, altro che i vecchi adagi, non ci sono più le mezze stagioni. Qui, ragazzi, stiamo andando, secondo gli esperti, di fronte a qualcosa di molto molto peggio. Parliamo adesso invece di qualcosa che bene o male ha riguardato un po' tutti, o comunque molti di noi. Comunione Cresima, insieme in un'unica soluzione, è quanto proposto dall'arcidiocesi che a Palermo ha modificato il percorso del catechismo, unificando i due sacramenti all'interno di un percorso spirituale più lungo, della durata di 5 anni. La decisione però cambia totalmente, e qui sta la notizia, le regole del gioco per i lavoratori del settore. Party planner, ristoratori, commercianti, fotografi, fornitori di confetti, fiorai, insomma, chi più ne ha più ne metta, vedono infatti ora dimezzarsi le proprie possibilità di lavorare. Già, perché se prima le famiglie che festeggiavano provvedevano a organizzare una festicciola con parenti e amici per ogni sacramento ricevuto, da una parte la comunione e l'altra la cresima, ora la situazione cambia e la festa diventa unica e quindi si dimezzano gli affari. E c'è chi, come Confimprese Palermo, segnala già perdite per 30 milioni di euro. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: canzoni prefe di Pink, Blow Me One Last Kiss, un pezzo del 2012 su Radio Number One. Pupazzi.
1: Siamo partiti da questa notizia che riguarda il peluche per bambini che parla con la voce dell'intelligenza artificiale di Elon Musk. Vi stiamo chiedendo, ma se doveste avere un pupazzo parlante, dovrebbe avere la voce di chi?
0: Di chi? Sentiamo.
2: Ragazzi, io voglio un pupazzo con la voce di Gino Massari, che magari mi dà anche le ricette per fare i dolci buoni. Però lo voglio tutto per me, con quella voce lì, con le olive in bocca.
3: Non toccarmi, lasciami stare, ti sei lavato le mani, corri in cucina.
0: Sei sicuro che le ricette poi siano così? Esatto.
4: Bricolati, non so se diventassi un pupazzo e mi tirasse la corda qualcuno, se viene fuori la voce, non so, pensavo che si tirasse su qualcos'altro. Ciao, buona giornata, Paolo.
5: Qui dobbiamo capire quali corde tirare.
1: Ci sono
0: perché
1: tante
0: a One tiravi la corda e dici ti voglio bene.
1: Sì. Però se sbagli corda può uscire qualcos'altro.
0: Esatto.
3: Ho parlato l'esperto.
0: Esattamente. 393 444 0444. Mandate un messaggio con la voce che vorreste.

0: si chiama Fever Dream, questa bella canzone ascoltata su Radio Number One nella combriccola. Comunque volevo dire al nostro ascoltatore, quello che ha mandato un messaggio dicendo che vorrebbe un pupazzo con la voce di Nocciolino, che mi ha letteralmente devastato la giornata, perché io non avrò pace fino a che non scoprirò chi è Nocciolino.
1: Sì, è vero,
0: Patrizio.
1: È vero.
2: Non si sa, io ho guardato anche, ho consultato l'intelligenza artificiale, tutto il mondo web, non mi dà risposte.
0: Non c'è.
2: È Nocciolino, che è un personaggio televisivo, un influencer che fa le trasmissioni con Bonolis sui canali Mediaset, magari è Nocciolino, però Nocciolino non risulta.
1: No.
0: Magari è Nocciolino, dai, troviamo la pace. Sì, va bene, mi piace questa risposta, è Nocciolino, a posto così. Tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One che ci riporta indietro al 1979.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: grandi canzoni di Radio Number One. Siamo ritornati indietro di un bel po' di tempo. Non ho un vero e proprio pippone su questa canzone, raga, non vi vorrei deludere. Vi voglio solo raccontare che, questa canzone l'hanno scritta Nile Rodgers e Bernard Edwards, ovvero gli Chic, i quali in un primo momento avevano pensato di tenerla per sé, per scambiarla con qualche altro brano. Un po' come si faceva con le Figu. Voi facevate, certo, l'album delle
1: assolutamente
0: Figu.
1: Assolutamente sì. Poi si è inserita qui Diana Ross, di sicuro.
0: No,
2: è passata di lì e ha detto, no, ma io ce l'ho già, ce l'ho doppia, raga.
0: Diana Ross, non ci può essere sempre Diana Ross. Volevano scambiarla appunto con qualche altro pezzo, non lo so, questa è una cosa che mi ha lasciata un po' così, perché non sapevo che ci fosse questo scambio appunto tipo Figu, e invece sì, però poi hanno avuto l'illuminazione, perché era perfetta per le Sister Sledge, quindi dai, diamo.
2: Però Diana Ross mi sa che è passata.
1: Sì, è passata.
0: Devi smetterla.
1: È fatta su misura per me, ha detto, però poi l'hanno bypassata, vabbè.
0: No, aspetta, c'è un'altra cosa che vi volevo dire, che c'è una citazione, citano uno stilista, l'iconico stilista italiano Elio Fiorucci, insieme ad altri marchi di lusso, però questo è l'unico italiano in un pezzo della strofa della canzone. E basta,
1: dai, torniamo ad occuparci di peluche parlanti. Allora,
0: no, c'è Saif con Parlare d'amore. Okay. Smettila.

0: pezzo che ti fa ste voci qua.
1: Finale anche un po' zen della canzone.
0: Molto zen. Allora, torniamo sui pupazzi, Pat.
1: Sì, sui pupazzi parlanti, partendo proprio da questo peluche che ha la voce di Elon Musk. Vi stiamo chiedendo un pupazzo parlante che vorreste avere e arrivano un po' di messaggi.
0: Esatto.
2: Ma ci dovrebbero già essere dei pupazzi, più che con la voce, con le fattezze di Cicciolina.
0: Non
2: credo,
0: Cicciolina.
2: Così, non perché lo so, perché ecco. No, chiedo per un amico.
0: Ma cosa c'entra Cicciolina? Era Nocciolino, no Cicciolina.
1: Che poi secondo me era Nozzolino.
0: Cioè... Sì, infatti ci ha mandato una foto una nostra ascoltatrice Katia che con la foto di Nozzolino che fa molto ridere, deve essere un personaggio molto divertente.
1: Vabbè. Allora c'è anche chi scrive: nessuno ha pensato a lui, a Silvio, il grande Silvio, alto come Chucky, la bambola assassina. Mi consenta, e noi chi abbiamo se non Silvio dall'alto dei cieli?
3: Ciao. Chucky. Ciao, ciao, sono caro. La tua bambola Silvio. Il tuo pupazzo Silvio, coprami, mi trovi in tutte le migliori cartolibrerie e giocatori,
1: certo,
3: e sono io. Io sono Silvio, il pupazzo che ti piace. Alle feste porto sempre tanta fortuna. E devo dire, ciao, sono Silvio.
1: Abbiamo capito.
3: Adoro guardare le terrazze, terrazze, okay. E sono Silvio, il pupazzo che ti tiene compagnia. Però una cosa che non mi piace c'è. Non mi piace il comunista! Il comunista!
0: Sto tranquillo! Mamma mia! American Outbirds, l'ultima di oggi è Best Day of My Life!

0: sempre chiesta, ascoltando e riascoltando questa canzone di American Authors, qual è lo strumento che utilizzano? Sembra un po' il campanaccio delle mucche. Ci avete fatto caso? Bling bling bling bling bling.
1: No.
2: No. No, non niente. Ci abbiamo fatto. Vabbè,
0: dove eravate voi?
1: Non lo so, eravamo qua.
2: Stavamo leggendo i messaggi così che stanno arrivando.
1: Ma la pianti di leggere i messaggi?
2: Ma no, c'è Michela, ma è molto carina, ci manda un bacio da Desenzano del Garda, è molto carina.
0: Dice voglio venire lì con voi, mi Caspita. Fate morire dal ridere, capito?
1: Beh, che infatti, carina. È molto carina.
2: Aumenta comunque, la nostra autostima, dai.
0: Certo, devo dire la verità che la maggior parte dei messaggi che sono arrivati con la voce del pupazzo, che è voce dareste al vostro pupazzo del cuore, hanno tutti le voci che fa Sergio Sironi,
2: sì.
0: Anche la Giovanna.
1: Povera Giovanna, cosa potrebbe dire? Niente.
0: Quindi mi vai via come il pane, tesoro, un successone. Allora siamo arrivati alla fine anche per questa mattina. Grazie Patromano.
2: Grazie a quello che va via come il pane, Sergio Sironi.
1: Grazie. Non riesco nemmeno a diventare pane duro. Ma soprattutto grazie a lei, la meravigliosa, splendida, adorabile, incredibile, come direbbe il Balinetti, Manuela Doriani.
0: Ciao, a domani.
1: Amici, il problema di chi pensa di sapere tutto è che raramente sa quando deve stare zitto.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
5: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
6: La combriccola quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Bentrovati a tutti voi a Radio Number One, a pochi secondi alle 10 ci sono le notizie.
1: Radio Number One notizie.
2: Buongiorno da Laura Supino. Donald Trump a tutto campo nel suo intervento all'81esima Assemblea Generale ONU. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ha detto, ma devo decidere se fare un accordo o cacciarli all'inferno. Cuba è un paese fallito e poi l'Ucraina, faremo finire la guerra, ha detto dopo un bilaterale con Zelensky. Immediata la reazione iraniana, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari della Repubblica Islamica. Dietro le quinte, tuttavia, i canali diplomatici proseguono il loro lavoro. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Sullo sfondo diverse fonti riportano la possibilità di un faccia a faccia tra Trump e il presidente iraniano Pezeshkian, che nella notte ora italiana ha raggiunto New York per prendere parte ai lavori al Palazzo di Vetro. Orrore in Sudafrica, dove 11 persone sono state uccise in una casa di Durban, tra le vittime una donna incinta. A fare irruzione per motivi in via d'accertamento un gruppo di uomini armati. Un giovane operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza, accaduto la notte scorsa in un cantiere presso il Colosseo. Il tecnico stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è precipitato nel vuoto. Inutili i soccorsi, in corso le indagini dei carabinieri. Apertura di seduta in rialzo per la borsa, in avvio Piazza Affari guadagna circa mezzo punto. Spread stabile a quota 88, sul fronte del petrolio avvia un lieve calo per il Brent che si attesta intorno ai $98 al barile. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
0: Eccoci qua, un minuto, anzi due minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi su Radio Number One con gli spacca notizie. Mi è successo un casino, vabbè, con Fabiana e Claudio.
3: Che buongiorno. Cosa è successo? Buongiorno.
0: Ma no, te lo dico
3: che
0: in privato, cioè non è, io ragazzi non lo so veramente, ma niente, dai, te lo dico in privato.
3: Ti sei rovesciato il bicchiere d'acqua,
0: no,
3: sul mixer?
0: No, no, hai presente quegli spray piculini della mucchina?
3: Sì.
0: Mi si sta svuotando da sola perché si è rotto l'affarino dello spray e lì appoggiato sul tavolo che sta facendo così.
3: Una lenta fine, una lenta morte.
0: No! Vabbè, sono cose che cambiano male fuori che mi sono accorta, perché sennò. Allora, amici, anche stamattina è tutto per inseguire una zanzara di M che è qua nello studio, perché sai che insomma c'è la disturbatrice seriale.
3: Allora, inizieremo con una notizia davvero molto molto particolare, strana, è proprio una notizia strana. Mentre Fabiana va avanti ad ammazzare le zanzare, ho sentito un colpo lì.
0: No.
3: Cercheremo di capire in che modo sfruttare la notorietà di una notizia. Immaginate un po' che cosa può essere notizia per vendere delle brioche.
0: Sì, per vendere delle brioche. Andiamo, ve lo diciamo subito, a Garlasco.
3: No.
0: Sì, andiamo a Garlasco. Intanto però partiamo come sempre subito con la nostra musica number one.
1: Gli spacca notizie. Talk about, talk about, talk about.

0: Dance Toria, 7 minuti dopo le 10 in diretta qui su Radio Number One. Allora, andiamo a Garlasco, dove naturalmente qualcuno ha già detto subito non c'è mai fine al peggio, però dipende, perché insomma magari qualcuno è d'accordo sull'iniziativa che ha preso questo bar che si trova a Garlasco, si chiama La Casa della Brioche, e insomma tutti sanno, no, che per catturare l'attenzione, diciamo, sui social esiste il famoso gancio, no? I primi secondi sono fondamentali per acchiappare più persone possibili, e naturalmente un bar ha bisogno di farsi pubblicità. Come hanno fatto questi ragazzi per farsi pubblicità a Garlasco?
1: Allora, al di là del giudizio che ognuno di voi può farsi, si denota comunque grande fantasia e grande attenzione e anche grande dedizione a questi annunci. Di fatto i social media manager, o comunque i titolari di questa casa della brioche, utilizzano, diciamo, tutto ciò che ruota attorno all'omicidio di Garlasco, che ovviamente per sempre, temo io, rimarrà la cosa più importante del comune di Garlasco, no?
0: Speriamo di no, però, perché sennò ma deve succedere
1: deve succedere qualcosa di molto importante per togliere, no, quella vicenda.
0: Allora,
1: lì. Facciamo alcuni esempi.
0: Per esempio, loro usano i nomi dei protagonisti volontari e involontari, diciamo, insomma, coinvolti a livello mediatico in tutta la vicenda. Per esempio, ma che calpa di caldo fa oggi a Garlasco? Rinfrescati con la nostra frutta realistica. Oppure, anche tu stai studiando per gli esami? È l'ora di concedersi una pausa, che sono praticamente gli esami, ricorderete, gli esami di laurea, la tesi di laurea era uno dei punti cruciali, diciamo, nella difesa di Alberto Stasi, che tra l'altro questo bar di Garlasco ha detto di Stasi che è andato a trovarli. Ma non è finita, perché ci sono altri esempi.
1: Sì, anche più diretti. Qui a Garlasco abbiamo un caso ancora aperto. Nessuno riesce a decidere qual è la brioche più buona. Cioè, capito, loro fanno il gancio, no? Puntando su Garlasco, e poi propongono le loro cose. Mi fanno molto sorridere anche i giochi di parole, no? Con i quali insomma vengono creati dei veri e propri meme, tipo siete da prendere da esempio.
0: Ad esempio. Esatto.
1: E poi, ma oggi siete aperti? Mangio le brioche e vado in estasi. Insomma, allora, alcune sono anche, vanno, sconfinano nel cattivo gusto, però è un modo come un altro per attirare l'attenzione, anche noi ne stiamo parlando, tra l'altro.
0: Beh, certo, perché vabbè, io ho letto la notizia, ho detto vabbè, insomma, qualcosa di, però ti dico, secondo me vogliamo chiedere magari agli abitanti di Garlasco se sono contenti, magari qualcuno è andato a mangiare la brioche o il caffè all'interno di questo bar, però indubbiamente molte persone dicono si è superata la soglia, no? Perché comunque insomma,
1: saranno anche
0: usare
1: stanchi, no?
0: Usare un fatto di cronaca nera per pubblicizzare un bar, forse è troppo.

0: Sam Smith, Diamonds, la musica di Radio Number One in diretta qui negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, siamo a Garlasco, che oramai diciamo impera in tutti vicenda, insomma, in tutti i giornali, TV. Più volte è stato anche, insomma, chiesto di limitare, no? Puntate, trasmissioni, usare toni che possano mancare, diciamo, da evitare per, insomma, non mancare di rispetto alla famiglia. Ricordiamo che ha perso la vita, insomma, una giovane ragazza anni fa. Si sta indagando da tanti anni e ancora non si vede la luce, ma insomma c'è questo bar a Garlasco, la casa della brioche, che pensate aveva già un account su TikTok attivo dal 2022, ma è negli ultimi mesi che ha raggiunto 18.000 follower e circa 1 milione di like, proprio perché si pubblicizza utilizzando i nomi e dei riferimenti, diciamo, delle persone e dei fatti coinvolti nell'omicidio di Garlasco.
1: Certo, loro lo fanno, insomma, utilizzando riferimenti, giochi di parole con i nomi, abbiamo detto, no? Estasi, esempio, addirittura hanno pubblicato anche la fotografia di Stasi con il suo avvocato, insomma, utilizzano questi riferimenti per cercare di attirare l'attenzione. Però al di là di loro che lo fanno in maniera anche un po' così, forse al limite, ma ancora, e se qualcuno utilizzasse anche altri casi di cronaca nera, no?
0: Allora
1: Bossetti, Iara Gambirasio,
0: no, cioè, sarebbe, io lo trovo, allora,
1: cioè,
0: guarda,
1: sarebbe perché sì, se tutto
0: però
1: vale,
0: di pessimo, allora se vai oltre, secondo me è di pessimo gusto, c'è una soglia che sei lì e non devi superare, dai, se no diventa veramente,
1: no, io sono d'accordo, ma temo, insomma, che qualcuno, pur di vendere un capo d'abbigliamento, una brioche, una bottiglia di vino, qualsiasi cosa, pur di vendere, vada ad utilizzare, insomma, questi fatti di cronaca per attirare l'attenzione, perché quello è il meccanismo.
0: Sì, perché a me è diventato più, diciamo, importante il fatto mediatico che, insomma, ricordarsi che dietro ci sono delle famiglie, delle persone coinvolte emotivamente. Ma vabbè, insomma, comunque questi ragazzi, diciamo, sono riusciti nel loro intento di catturare l'attenzione dei follower, sì, ma anche dei clienti, che poi sono incuriositi e quindi vanno lì. E non è che poi lì accada chissà cosa, no? Cioè, non mi sembra che hanno fatto il caffè,
1: no, vendono le brioche,
0: Stasi, no, o la brioche, no, K, nel senso, fanno delle cose normali, esatto. però allora, se rimane così, ti dico, siamo proprio lì però,
1: ecco, sono oltre quando il 13 agosto hanno pubblicato oggi è il 13 agosto e ho pensato a voi, alla buonanima di Chiara Poggi,
0: no,
1: ecco,
0: questo è
1: l'hanno scritto loro, cioè,
0: lo so,
1: in quel
0: no.
1: caso lì hanno sconfinato esattamente,
0: sì,
1: però non c'è qualcuno che dice questo sì, questo no, dobbiamo pensarci.
0: Ma
1: loro,
0: sai, e poi TV, insomma, continua ad essere comunque molto seguito tutte le cose, quindi vuol dire che l'attenzione della gente, la curiosità, non è ancora esaurita.

0: la voce di Giorgia. Allora rimanete con noi perché tra poco negli spacca notizie parliamo di questa notizia che ha a che fare con i diesel Euro 5 che dovrebbero, diciamo, il condizionale, essere fermati in Lombardia dal primo di ottobre.
1: Sì, ma ci sono delle cose da spiegare e da capire. Vediamo se ci riusciamo tra un attimo.
0: Tra poco negli spacca notizie.
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
2: Number One Classics. Dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23. Solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buongiorno a tutti, siete su Radio Number One e noi siamo gli Spacca Notizie, Fabiana e Claudio Chiari, ogni giorno insieme dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 con tantissime notizie, curiosità, interviste che potete ritrovare sul nostro sito radionumberone.it. Allora, fra poco affrontiamo questo delicatissimo tema, attenzione, perché dal primo di ottobre in Lombardia sarà stop ai diesel Euro 5. Potrebbe esserci uno stop, dobbiamo usare il condizionale e fra poco vi spieghiamo anche il perché. Prima però c'è Ligabue.

0: Il nuovo singolo di Ligabue si intitola Qualcosa per te. Siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, attenzione, perché prima di entrare nel vivo, diciamo, di questo stop che dovrebbe entrare in vigore il primo di ottobre, dobbiamo fare una premessa, perché l'Italia negli ultimi anni è finita più volte sotto procedura di infrazione perché ci sono livelli di inquinamento atmosferico in pianura padana talmente elevati che viene considerata praticamente una delle zone con la peggiore qualità d'aria non solo in Italia ma in tutta Europa. Premessa fatta,
1: questo blocco delle Euro 5 che dovrebbe partire dal primo ottobre è stato deciso da un decreto del governo, riguarda la circolazione nelle città con più di 100.000 abitanti. A Milano per esempio c'è già, appunto c'è l'area B, ma riguarda anche Monza, Brescia e Bergamo. Scatterebbe dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 per gli Euro 5 in poi. Alcune regioni del nord, tipo Veneto e tipo Friuli, hanno fatto una cosa, cioè hanno trovato non proprio un escamotage, ma una misura alternativa per arrivare ad una riduzione di queste emissioni, e quindi gli Euro 5 potranno continuare a circolare. In Lombardia queste misure alternative al

0: di lavoro a 12 euro, lo trovi ancora probabilmente, un primo, acqua e caffè qua e là, sempre più spesso si sale verso i 15, qualcosa ancora si intravede in provincia magari a 10, ma non tiene il confronto con la schiscetta da casa. Io ho letto qui la spesa media 4,90, ma mi sembra già tanto, nel senso io secondo me spendo anche di meno. Oggi ho un'insalata di cereali, carote, zucchine, un po' d'uva. Vabbè, spenderò 2 euro, 1,50 euro probabilmente. Anche cioè, se sei bravo, un'insalatina, qualche cosa, una pasta fatta in casa, cioè riesci a stare più basso, secondo me.
1: Sì, sì, quello sicuramente.
0: Di 4 euro, no?
1: Cambia molto anche a quanto pare la scelta degli ingredienti. Si prediligono pasti vegetali, quindi fonti proteiche, legumi, che quindi uniscono, diciamo, il gusto. Vabbè, non è una carbonara, voglio dire, ma no, insomma, che la carbonara è una pausa pranzo, poi ti viene l'abbiocco. Se li presenta alle riunioni, ronfi e rutti, e non è il massimo della vita.
0: Ma che brutta immagine, ronfi e rutti, ma contemporaneamente, tra l'altro.
1: Beh, male, guarda, male, ti assicuro male. Che, insomma, no, adesso non voglio scendere nei dettagli, scendere. Ma insomma, comunque, diciamo che gli italiani, oltre al risparmio al portafoglio, perché vogliono giustamente tenere conto di questo, anche tengono conto anche della salute, quindi scelgono, sai, ti prepari il pasto a casa, cerchi di farti una cosa salutare, no? Mangi, non è che ti fai delle cose, mangi meglio.
0: Mangi meglio, meno condito. Comunque, questo dato è impressionante, Federconsumatori. Rispetto a 25 anni fa, torniamo indietro di 25 anni, l'aumento di bar e tavole calde è del 368%. Mamma mia, cioè, ci sono costi che sono saliti tantissimo. Ma nell'ultimo anno comunque ce ne siamo accorti. Già, l'ultimo anno quasi il 10%.
1: Sì, però diciamo nell'ufficio, nelle cose così, tutti gli uffici, soprattutto quelli moderni, hanno un sacco di aree, no? Dove ti riscaldi le cose. Devi avere delle aree dove ovviamente riscaldarti le cose o comunque anche mangiare in tranquillità. Poi attenzione, ci sono quelli che continuano ad andare nei ristoranti e nei bar, soprattutto, insomma, io lo vedo qua, insomma, quando ci sono queste riunioni business, capito? Che si erano lì, allora vanno ai ristoranti e vabbè. Però diciamo che di media tutti i giorni è una spesa troppo, troppo elevata, no?
0: Tanto, tutti i giorni spendi quanto in un mese?
1: Beh, ma hai sentito che ieri Salvini ha fatto un post e poi sotto c'è scritto tac? Vabbè, dai, ci ascoltiamo un po' di musica, che dici?
0: Sì.
1: Coldplay.

0: con Stupida Sfortuna. Allora, siamo pronti per ascoltare insieme a voi tra poco una grande canzone. Poi attenzione, perché vi portiamo a Roma, dove insomma si continua a ripetere, no? La storia che coinvolge i turisti maccafoni. Ma ce ne sono però di turisti cafoni in Italia.
1: Ma
0: vogliamo dirlo?
1: Sì, ma arrivano anche tantissime multe però sto giro. Almeno i romani guadagnano, l'amministrazione comunale guadagna qualche soldo.
0: Sì. Dai, vi diciamo tutto tra poco, come sempre qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: La canzone più famosa di John Osborne, One of Us, protagonista del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Allora, è vero che sono praticamente finite, no? Le vacanze per molti di noi, da mo', però diciamo che ci sono in giro ancora tantissimi stranieri in Italia che continuano, a dire il vero, per fortuna in Italia vengono tutto l'anno, soprattutto nelle città d'arte, ma devo dire che negli ultimi tempi le lamentele nostre, questa volta, nei confronti dei turisti che arrivano e non sono proprio educatissimi e rispettosi verso i nostri, per esempio, monumenti, sono tantissime. Tant'è che, insomma, fioccano le multe e quest'anno sono state veramente tantissime.
1: Abbiamo i dati ufficiali della Polizia Urbana di Roma. Dallo scorso gennaio al 31 luglio i caschi bianchi hanno eseguito 56.000 controlli, 2.700 turisti sanzionati, un incremento rispetto all'anno precedente. C'è una cosa particolare che riguarda le fontane, perché pare che la maggior parte, no, dei turisti che incorrono in queste multe abbia comportamenti scorretti, soprattutto nelle fontane di Roma. E la fontana di Trevi, a proposito di fontane, è quella più presa di mira, con il 75% delle multe delle fontane che riguarda proprio la fontana di Trevi. Vanno dentro e ripetono la scena, giusto?
0: Ma cioè... sì, no, ma poi ma non è solo quello, ci sono stati anche dei turisti che fanno regolarmente il bagno dentro le fontane quest'estate, che è stata un'estate caldissima. Insomma, abbiamo visto delle scene assurde, poi insomma bivacchi, imbrattamenti, danneggiamenti all'arredo, insomma, urbano, picnic sulle scalinate storiche, quello è un classico, cioè tantissimi mangiano seduti per terra e non curanti del fatto che magari ci sono dei luoghi dove non puoi metterti seduto a mangiarti l'abbacchio sulle scale, voglio dire, e quindi io trovo giusto che, insomma, ci siano state tutte queste multe, anche perché vanno nella direzione, insomma, di salvaguardare il decoro della città, visto che dicono sempre, anni fa si diceva, gli italiani quando vanno all'estero fanno rumore, buttano le cartacce,
1: vero,
0: per terra,
1: vero.
0: Ma ultimamente, secondo me, le cose sono un po' cambiate.
1: Cioè, tu dici, ci comportiamo meglio noi o si comportano peggio gli altri che vengono qui?
0: Ma
1: in che senso sono cambiati?
0: Nel senso, secondo me noi italiani non ci comportiamo, cioè, malissimo, devo dire, all'estero. Però probabilmente gli stranieri, quando vengono in Italia, forse per fama ereditata, ma magari di qualche anno fa, dicono, ma sì, tanto in Italia non ti fanno niente, è casino, capito? Quindi buttano, fanno casino, scrivono sul Colosseo, insomma, fanno queste cose così.
1: A volte, secondo me, chi arriva, insomma, dagli Stati Uniti, anche dall'Australia, insomma, da molto lontano, non coglie il fatto che sedersi su quel marmo bianco, no? Lì, e quel marmo lì viene dall'antica Roma, cioè non collegano questa cosa, dicono, guarda che bel marmo bianco qui, mi siedo.
0: Scusate,
1: qui.
0: Ma se avete voglia di fare i vostri graffiti, andate alla Casa Bianca, andate a farli lì, Casa Bianca.
1: Anche
0: tra
1: quello
0: l'altro,
1: è marmo bianco, tra l'altro.
0: Ho capito, esatto, però starebbe benissimo, no? Vabbè, sarebbe un po' complicato, però vabbè. Dai, comunque ci vuole più rispetto.

0: Apnea con Emma, che va a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie. Dai che c'ho da andare a bere l'acqua delle Svalbard.
1: Quanto è pagata la bottiglia? 10.000
0: euro? Sì, no, me l'hanno regalata, scusa.
1: Sì.
0: Pensi che ce l'avevo, ho detto, ma cacchio, ma cosa me l'hanno regalata? Invece no, adesso che stamattina ho letto acqua delle Svalbard, capito?
1: Sì,
0: mi
1: sì,
0: cambia, sì. Mi svolta la giornata, l'acqua delle Svalbard.
1: Va bene.
0: Allora,
1: dai.
0: Tra poco c'è One Match, mentre sì. Con gli Spacca Notizie ci risentiamo domani mattina alle...
1: Alle 10, sarà uno splendido giovedì, ve lo promettiamo, domani. Ciao.
0: A domani.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One.
3: Gli Spacca Notizie sono sempre con te,
2: anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, pochi secondi a luna, subito le notizie, poi rocca a noi.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia del lavoro nella notte a Roma, in un cantiere presso il Colosseo muore un operaio di 22 anni, si indaga per omicidio colposo. Laura Supino.
3: L'ennesima morte sul lavoro getta una tragica ombra di lutto su uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il Colosseo, e coinvolge un cantiere che eseguiva lavori di carattere pubblico. Aveva solo 22 anni Andrea Moretti, originario della provincia di Teramo, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota, morto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i tentativi di rianimarlo, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il Parco Archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma dopo le proteste della CGIL, il ministro della Cultura Giuli ha disposto la chiusura dell'intero monumento. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, le sue parole di cordoglio, profondo dolore è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più.
2: Dopo l'acceso intervento di Trump di ieri, oggi al Palazzo di Vetro dell'ONU, molto attesi gli interventi dei presidenti di Iran e di Ucraina. A margine dell'Assemblea Generale, ieri e oggi contatti diplomatici, ma pochi i progressi per una soluzione negoziale dei due conflitti, uno nel Medio Oriente, l'altro in Europa. Sono state strumentalizzate le parole del presidente Mattarella e del cardinale Zuppi. Il presidente ha parlato di integrazione e anche noi vogliamo l'integrazione dei ragazzi stranieri, lo ha detto il ministro dell'istruzione Valditara. Ieri sera era intervenuta anche la premier Meloni, quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle stesse classi. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lunedì scorso ad Amatrice il capo dello Stato aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Schlein commentando le parole della Presidente del Consiglio. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi di punto in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
4: Mi senti?
5: No, non ti sento, riprova, sei muto.
4: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
5: No.
4: Mi senti?
5: Niente, ti vedo frizzato.
6: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
7: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
8: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Dillo anche tu, facciamo il coro. Un, due, tre. Buon pomeriggio a tutti. Da Francesco, lo zio Nasti e...
9: ed Andrea Brumbrume Ferrari. Buon pomeriggio di nuovo. Mercoledì 23 settembre parte una nuova scoppiettante puntata di One Match.
0: Puntata dell'anno, ve lo diciamo prima, di Episode of the Year. Si dice così in inglese, secondo me è bruttissimo. Comunque,
9: sì,
0: se non lo sapete, ve lo stiamo dicendo. Se avete degli amici da avvertire, chiamate. Fateli sintonizzare su Radio Number One, perché qui c'è un puntatone oggi su...
9: oggi non diciamo veramente
0: minimo,
9: nulla.
0: Andrea, è un momento tanta nostalgia.
9: Abbastanza.
0: Tanta. Per te un po' meno, per me un po' di più.
9: Beh, sì.
0: Però
9: sì,
0: tanta nostalgia. Vabbè, possiamo partire, c'è un sacco di buona musica. Dito nella piaga, partiamo con lei.
8: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Christmas.
1: Miss Italia, dito nella piaga su Radio Number One, il nuovo singolo proprio nei giorni in cui è stata eletta la nuova Miss Italia, che è Sara Rizzea, non so se lo sapevi.
2: Come preciso
1: atleta
2: stuo.
1: Delle
2: possiamo
1: Fiamme
2: cominciare?
1: Oro.
2: Possiamo
1: sì,
2: cominciare?
1: Vamos.
2: Oh, c'è one match!
1: Così. Addirittura questa carica fantastica, pazzesca per cominciare questa puntata di mercoledì 23 di settembre. Dobbiamo tornare un attimo bambini, entrambi. È vero, siamo stati bambini in epoche differenti.
2: Ah,
1: io
2: sei stato un bambino anche tu?
1: Anche
2: chi,
1: io.
2: Chi l'avrebbe mai detto?
1: Lo so.
2: Ma eri già alto 2 metri.
1: No, mi sono sviluppato poi nel corso del tempo, un po' all'improvviso. Da bambini eravate più affezionati e attratti, diciamo, dai cartoni animati che... diciamo vi impartivano una lezione di vita, c'era una morale alla fine, oppure più affezionati a quelli che avevano come unico obiettivo quello di darvi leggerezza, farvi ridere, punto e basta. Un po' filosofico anche questo match.
2: Allora, sembra difficile, in realtà non lo è. Vi stiamo chiedendo, siete affezionati ai cartoni animati un po' più stupidotti dove c'era poco da riflettere, oppure quelli un pochettino più pensati, quelli po' più, forse più pesantini da una parte, eh?
1: bravo, infatti quello che vi suggeriamo di fare è di girarvi un attimo verso il passato, pensate ai cartoni che vi piacevano di più e fate un po' mente locale, vi rimanevano di più certi insegnamenti importanti oppure solamente,
2: cioè non vi insegnavo, cioè, alla fine il cartone animato pensate vabbè mi sono divertito, punto.
1: Vi aiutiamo comunque, sì, con gli schieramenti a farvi capire un meglio che cosa intendiamo.
2: Esatto, quindi partiamo.
3: All'angolo di destra, fortunato come chi cambia corsia al casello, deciso come chi apre Netflix, delicato come un elefante in cristalleria, Andrea Brum Brum Ferrari.
1: E allora io mi sono comportato con i cartoni animati come mi comporto con i film, cioè leggerezza all'ennesima potenza, lo sapete, lo sa anche lo zio. Io ero appena tornato da scuola, ci mancava solo prendere lezioni anche dai cartoni animati. Io avevo voglia soltanto di staccare il cervello una volta accesa la TV, anche perché secondo me il cartone perfetto è quello che ti farà ridere anche tra 30, 40, 50 anni. Non avevo come obiettivo alla sigla finale di diventare, diciamo, una persona migliore, ok? Io volevo unicamente ridere.
2: Si vede poi,
1: così.
2: Infatti guarda come mi sei cresciuto,
1: guarda,
2: ragazzaccio così, proprio senza un minimo di basi, e allora io ti rispondo per le rime.
3: All'angolo di sinistra, atletico come un bradipo al pranzo di Natale, preciso come un orologio con solo una lancetta, elegante come un capostazione quando c'è sciopero, lo zio Francesco Nasti.
2: Io invece sono per i cartoni animati che ti lasciavano, sì, il divertimento, ma anche un po' di quell'eco di insegnamento, di morale che poi ti resta. Faccio il primo esempio, lo devo fare.
1: Di già.
2: Sì, subito, mi gioco subito la prima carta. Holly e Benji, che era uno dei miei cartoni animati preferiti, i due giocatori di calcio in erba, hanno insegnato a noi bambini un sacco di cose, che non è che si poteva sempre vincere, per esempio, ok? Ci si divertiva, ma per esempio si aveva il rispetto per gli avversari, poi per esempio si poteva arrivare solo col sacrificio. Quello era un cartone animato, sì, molto divertente, sto pallone che girava per 6 puntate,
1: sì,
2: vabbè, cazzate così,
1: infinito.
2: Però aveva anche una bella morale, cioè aveva un po' che ti dava un po' quel senso di insegnamento, va bene. È un po' difficile oggi la puntata, ma siamo sicuri che voi sarete assolutamente all'altezza.
1: Sì,
2: quindi...
1: con lo zio Nasti, tra l'altro, che ha già, come dire...
2: Ho fatto una spiega piccolina.
1: No, capito, però facendo quell'esempio già porta gli ascoltatori dalla sua parte, però tra poco tocca a me. Intanto
2: certo,
1: vi chiediamo di schierarvi. Il numero per i vostri messaggi è il 393-444-0444. Quali cartoni animati vi piacevano? Quelli con la morale a tutti i costi oppure quelli solo divertimento? Faccelo sapere.

0: Morissette con Guardian su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio a tutti. One Match oggi. Di sì. Cartoni animati si parla.
1: E sì. Che cartoni animati? Cartoni animati quelli un po' gay, diciamo.
2: Sì, sì, nel senso ognuno ha i propri cartoni animati preferiti, quindi è normale che si parla soprattutto dei cartoni animati di quando eravamo piccoli. Io preferivo ridere e basta, ecco, non è che pensavo alla morale rilasciata da un cartone animato, ma semplicemente lo vivevo come un momento di pura leggerezza.
0: Ludico, poi ludico.
2: Poi magari erano celati questi insegnamenti, io non me ne sono accorto, diciamo.
0: Visto che ce l'avete poi chiesto in alcuni messaggi, dopo li ascoltiamo, è normale che quasi tutti i cartoni animati hanno un minimo di morale, però c'erano quelli proprio con della morale bella, tosta, pesa, e quelli invece leggeri con qualcosina. Ecco, poi vi facciamo ascoltare i messaggi e capirete meglio, però io farei una cosa, farei capire con le sigle dei cartoni animati quali sono i due schieramenti, così avete già una dritta.
2: Mi sembra giusto, sì.
0: Ok, quindi partirei dai tuoi cartoni animati. E devi anche darci una spiega, nel senso che magari qualcuno non riconosce le sigle, quindi ci pensi tu in tempo reale. Vado, vado. Vai.

0: Ma l'ho capito bene. Sì.
1: Ma chi è?
0: SpongeBob.
1: Ah, SpongeBob aveva la tarantella. Non lo sapevo.

0: Tom e Jerry.
1: Bravo!
2: Avete ascoltato nell'ordine i Simpson, SpongeBob e Tom e Jerry, perché i Simpson sono un capolavoro, insomma, direi mondiale, internazionale. Pensate solamente a Homer Simpson o a Bart Simpson, altro che simboli di lezioni di vita, anzi birra, ciambelle, disastri. Bart non è che proprio andasse benissimo a scuola, diciamo che dopo 30 anni tutti conosciamo le vicende di Springfield, non hanno gran bisogno di presentazioni. Poi SpongeBob è quell'uomo spugna quadrato che vive in fondo al mare e aveva come chiaro obiettivo quello di far ridere assolutamente insieme a tutti gli altri personaggini. E poi anche Tom e Jerry, che magari è un po' più datato, non vedo lezioni di amicizia, di educazione, di rispetto reciproco, anzi l'obiettivo era distruggere la casa del vicino senza farsi prendere, per dire, no? Quindi direi che era tutto un pochino surreale e non
0: va bene. Il tuo schieramento morale L'abbiamo capito bene. Tra poco voglio fare anch'io un piccolo mix delle mie sigle preferite. La domanda ve la ripetiamo oggi sui cartoni animati: eravate persone che guardavano cartoni animati molto semplici, molto leggeri, oppure cartoni animati un pochettino più complicati con della morale? Punto di domanda. Torniamo alla musica, c'è lei, due.

0: è questa la grande musica di Radio Number One.
1: E allora Andrea, leggiamo qualche messaggio a caso, dai, sì. A caso questo per esempio.
0: Uno al volo, allora, questo messaggio dice: sicuramente i cartoni con uno sfondo di riflessione, io preferisco quelli perché c'è una morale o comunque un messaggio, aia, sta dalla parte dello zio Nasti.
1: Spiace. Continuate a votare, 393-444-0444.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
4: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
3: Oh, taci e rispondi.
4: Va bene, ci provo.
3: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
4: Ma è facile, Federici.
3: No, la risposta è PN1, ti maledico!
5: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi

0: Sienna Spyro, Great Expectation. Non fare con quegli occhi lì.
1: Che spettacolo questa ragazza.
0: Mi fa gli occhi languiti. Che mi fai l'occhio languito?
1: È un successo incredibile. L'anno prossimo sarà anche in Italia, tra l'altro a Milano. Sta avendo un grande successo. Un po' Adele, un po' Amy Winehouse. Classe 2005.
0: Vabbè, ragazzi, ha una voce di una chiarezza, di una potenza. Torniamo a noi, stiamo parlando di cartoni animati, quello che guardavamo quando eravamo bambini, il cartone animato un po' più impegnato, quello leggerissimo. Siccome abbiamo fatto ascoltare tre sigle tue, dei tuoi cartoni animati, quelli leggeri, sì, adesso tocca a me, quindi io adesso avrei, come dire, da far ascoltare tre sigle di tre cartoni animati per il mio team e poi dopo raccogliamo i viti. Va bene?
1: Va bene, team morale.
0: Va dai.

0: quando eri piccolo tu, perché io ne conoscevo un'altra e fidati che l'ho visto tante volte.
1: Vabbè,
0: Ollie e Benji.
1: Però i miei tre cartoni animati sono tre cartoni animati belli, tosti. Allora, partiamo da Lady Oscar. Coraggio, libertà, coerenza, che si batte contro il sistema. Non è soltanto, a parte un cartone

0: soprattutto la risposta a questo enigma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, buon mercoledì e bentornati all'enigma. Preparatevi. Può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile.
3: Chi?
4: Non lo so. Il serpente no, però. Cioè, oggi mi volete male. Sfinge deve essere così gentile e generosa da riproporre l'enigma per quelli che magari stavano facendo altro. Prego.
2: Può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile.
3: Chi?
4: Cioè, può essere buono o cattivo, ma anche bello da vedere, a volte responsabile. 393 444 0444. In bocca alla Sfinge.

0: Con Charlie XCX torniamo in Egitto. Siamo a Sharm el Sheikh con la Sfinge, la Malefica con Abdul, insieme a loro l'Enigma della Sfinge. Risentiamolo, prego, dottoressa Malefica.
1: Può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile. Chi?
0: Ricordo il ragionamento con la R maiuscola, signori, mi affido a voi.
2: Ciao, sono Moira da Fiorano al Serio. Per me è il fungo.
0: È il fungo.
2: Ciao, grazie a tutti.
0: Grazie a lei, non è il fungo.
3: Ciao, sono Isabella da Varese. Per me è il tempo.
0: Non è nemmeno il tempo.
4: Ciao, sono Silvia da Torino. La risposta all'enigma della Sfinge potrebbe essere il tempo.
0: No.
5: Orso da Legnano dice il tempo, il meteo.
0: Tutti. Ciao. No, non è quello, Orso.
6: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
6: La parola
0: buongiorno
6: della Sfinge, l'enigma, la soluzione è acquisto.
0: Non è l'acquisto.
6: Ciao,
0: non è l'acquisto. Non è l'acquisto, René. Può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte

0: responsabile. Chi? Chi?
1: Ciao Radio Number One.
0: Ciao.
1: Per me la risposta all'indovinello della Sfinge di oggi è il tempo.
0: No, no, no, no, no, non è quello.
1: Da governo lo Mantova.
0: Non è quello, non è quello.
2: Cosa, che cosa? Che cosa hanno sentito le mie orecchie? Cosa ha detto la Sfinge? Bello da vedere.
0: Sì.
2: Ma sei tu, ma mio caro Stefano,
0: io,
2: mio caro cuspide, Stefano Federici, è bello da vedere.
0: Ma cosa?
2: Ciao, ciao, ho indovinato.
0: Massimo!
3: Sempre peggio.
0: Cioè stai ridendo di me, Massimo. Grazie Piera, grazie.
4: Ciao Stefano, sono Deborah da Bernareggio. Potrebbe essere un padre?
0: Un padre? No, no, no, no.
5: Sicuramente Stefano è mio marito. Ciao, l'ho ripartito.
0: Potrebbe essere, ma la Sfinge con le zampe dice no.
6: Ciao, la parola di oggi è gioco. Ciao da Marco Emanuel.
0: No, non è il gioco, non è il tempo, non è il fungo, non sono io.
7: Può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile.

0: Another continua il pomeriggio number one, sono le 14:41. Signore e signori, stiamo correndo accompagnandovi verso le 3 di questo mercoledì pomeriggio anche con l'enigma della Sfinge. E allora torniamo in Egitto, risentiamolo.
1: Può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile. Chi?
0: Chi? Ce lo chiede lei, la Sfinge, sentiamo.
2: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
2: Secondo me, dopo un'attenta analisi, potrebbe essere il water del gesso.
0: Il water, ma come?
2: Al Fiumera da Pavia.
3: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Ci scrive Dennis da Berzo Demo, Brescia, la risposta è l'esempio, no. In tanti hanno scritto e riscritto il tempo, no. Andrea da Cannobio, il cane, perché può essere buono, cattivo, responsabile quando si tratta di difendere qualcuno, la famiglia soprattutto e i bambini. Non è quello, non è quello.
4: Ciao Stefano, direi un gesto.
0: No, non è quello.
4: Manca, ma è inutile dirlo, ciao.
0: Non è il gesto, Luca Ziro Titoli.
5: Ciao. Ciao. Sono Davide da Mantova, per me è il fuoco.
0: Non è il fuoco, non è quello.
6: Questa che la so. Questa vai, che la so, la so. Vai, la vai, so, vai, la vai, so. Vai, vai, vai. Solo. È Pippo Peppera. È Pippo Peppera.
0: Pippo Peppera.
6: Questo è al trabattello.
0: No.
6: Ciao.
0: Il trabattello non è quello.
7: Ehi, Dadi, per me meglio. È il leone.
0: Ma quale?
7: Perché
0: leone?
7: Io sono buono e cattivo come un leone. Sono bello da vedere e a volte responsabile.
0: Sì.
7: Quando le cucco, Rodolfo, leone.
1: Ma col cervello come stai messo?
0: Rodolfo Leone, eh?
1: Può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile. Chi?
8: Su Radio Number One c'è PN1.
9: Pomeriggio Number One.
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
13: Città

0: Survive, un pezzo storico degli anni 70, firmato Gloria Gaynor, è la grande canzone che i nostri programmatori ci hanno regalato in questa bella giornata di sole, almeno nelle regioni del nord Italia, con la diretta di Radio Number One che prosegue verso l'Egitto. Torniamo a parlare di enigmi, lo facciamo con la regina dell'enigma, la malefica Sfinge, prego.
1: Può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile. Chi?
0: Beh, diciamo che un suggerimento potrei anche darvelo, no? Può essere buono o cattivo, diciamo che non tutti ce l'hanno. Alcuni ce l'hanno ed è buono, altri ce l'hanno, è cattivo. Magari lo siete voi in prima persona.
2: Può essere il cane?
0: No, il cane non è, quello no.
3: Ciao Stefano, per me è l'essere umano, ciao.
0: Non è quella, non è la risposta corretta, Giuliano.
4: Davide da Mantova.
0: Ciao Davide.
4: Anche il mare.
0: Il mare, no, non è il mare con le sue onde, no.
5: Ciao Rinaldo di Endine Gaiano, potrebbe essere l'aspetto.
0: Nemmeno l'aspetto. Giampi da Onore ci prova. Ciao Ste, potrebbe essere il viso, no.
6: Ciao Stefano, la risposta all'enigma della Sfinge potrebbe essere il fuoco.
0: No.
6: Alessio il pizzaiolo d'Albino.
0: Non ciao, è nemmeno Stefano, il fuoco, non è nemmeno il fuoco, caro pizzaiolo.
7: Ciao. Potrebbe essere l'occhio?
0: No.
7: Davide da Bormio.
0: Non è quello. So che l'occhio vuole la sua parte, ma non è la risposta corretta. Andiamo avanti.
8: Il carattere.
0: Il carattere. No, no, non è nemmeno quello.
9: L'essere umano.
0: No.
9: Diego e Stefania da Sovere.
0: Ciao tesori. Ciao Diego, ciao Stefania, non è quello.
9: O è carattere o è gusto. Ciao Franci da Bergamo.
0: Non è quello, nemmeno quell'altro.
10: La pietanza che si mangia. Ciao Francesca di Brescia.
0: La pietanza che si mangia.
11: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
11: Marita da Bergamo.
0: Buongiorno cara.
11: L'investimento.
0: L'investimento.
11: Bello buono.
0: No.
11: Bello brutto. Carino, una bella casa, un bello yacht.
0: No, non è quello. Poi ci ha riscritto Marita il pensiero. Nemmeno quello. Sfinge.
1: Può essere buono o cattivo. Bello da vedere e a volte responsabile. Chi?
0: Chi? Chi? Serve quel tipo di ragionamento lì da fare adesso in diretta nel PN1 del mercoledì. Quel ragionamento con la R maiuscola.

0: Mark and Cremont, Serena Brancale con i The Colors, altro pezzone dell'estate, appena sentito qui su Radio Number One, quando mancano solamente 8 minuti alle 3 di questo mercoledì pomeriggio, fuori c'è il sole, ma c'è anche la Malefica, in diretta dall'Egitto, la Sfinge con l'Enigma, risentiamolo.
1: Può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile. Chi?
0: Io ho detto che tecnicamente in molti hanno a che fare con lui. Che cosa potrebbe essere? A volte è buono, a volte è cattivo.
2: Ciao, sono Federica da Crema. Potrebbe essere il colesterolo. Ciao.
3: Bevete di meno. No, bevete di meno la sera.
0: Bella però Fede, un abbraccione.
4: Ciao Stefano.
0: Ciao.
4: Potrebbe essere il pensiero.
0: No.
4: Davide.
0: Non è quello Davide.
5: Può essere il gusto?
0: No.
5: Sempre da Porta Valtravaglia?
0: Non è il gusto.
6: Il papà, il padre.
0: E salutiamo tutti i papà all'ascolto.
7: Ciao, sono Elena, telefono da Torino.
0: Ciao Elena.
7: Per me è il carattere.
0: Nemmeno
7: ciao.
0: Quello. Nemmeno quello.
4: Ciao. Il carattere.
0: No.
4: Roby da Bergamo.
0: No, no. Sia Torino sia Bergamo sostengono sia il carattere, la Sfinge con la zampa dice no.
8: È il mare. Orso da Legnano. Ciao Stefano.
0: No. Non è il mare, è stato detto.
9: Ciao Stefano.
0: Ciao.
9: Per me è il modello.
0: No.
9: Orietta da Brescia.
0: Non è nemmeno il modello.
10: La parola potrebbe essere carattere.
0: No, non è quello.
11: Da Borlezza, aspetto.
0: Non è l'aspetto, signori. Dai, andiamo avanti.
12: Il gin tonic. Alfio e Alfredo da Marcheno.
0: Non è il gin tonic, bevete di meno la sera. I'm sorry.

0: Madonna, sentito qui su Radio Number One, dove è in corso il primo giochino legato al tutti contro tutte. Si rivola in Egitto perché c'è la malefica pronta per raccontarci l'enigma di oggi.
1: Può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile. Chi?
0: Chi? Chi?
2: Stefano, potrebbe essere il carattere. Michela da Disenzano del Garda, un
0: il
2: bacio.
0: Il carattere, hai detto? Posso risentire? Il carattere?
2: No, potrebbe essere il carattere. Michela da Disenzano del Garda, un bacio.
0: Non ho capito cosa ha detto. Può essere il comportamento, scrive Alex da Bergamo, non è quello.
3: Ciao, può essere l'alito?
0: L'alito.
3: Elena di Miardo.
0: Può essere buono o cattivo, non è l'alito. Ricordate lo spot? Io ce l'ho profumato. Che cosa? L'alito. L'alito.
4: Ciao, Katia D'Alecco. Io arrivo adesso, quindi non ho sentito manco gli indizi.
0: Ho
4: può
0: capito.
4: Essere il tempo?
0: No, no, no, no.
5: Radio Number One, sono Giuliano da Carpenedolo. È l'alito? Può
0: no.
5: Essere buono, cattivo o pesante?
0: È il ragionamento.
5: Ciao,
0: Valentina,
5: Giuliano.
0: L'animo, non è né quello, no?
6: Provo. Potrebbe essere l'alito?
0: No.
7: Ciao, è il carattere?
0: No.
8: Ciao, sono Isabella da Mantova. Potrebbe essere la coscienza?
0: No, non è quella, non è quella.
1: Può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile. Chi?
9: Su Radio Number One, c'è il PN1.
10: Pomeriggio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio, buon mercoledì, benvenuti e benvenute nel pomeriggio number one che continua tra poco anche con le risposte all'enigma della Sfinge, ma intanto ridendo e scherzando con la Malefica abbiamo raggiunto le 15 un minuto, ci sono le news.
1: Radio number one, notizie.
2: Bentrovati, aveva 22 anni l'operaio morto in un incidente sul lavoro al Colosseo. Il giovane è precipitato da 10 metri durante i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione. L'operaio specializzato nei lavori ad alta quota sarebbe stato ritrovato con l'imbracatura non agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora senza indagati, e disposto l'autopsia. In segno di lutto, chiuso il sito archeologico. Uno studente di 14 anni pianificava di accoltellare la sua insegnante in una scuola di Lamezia Terme, aveva organizzato l'azione su un gruppo Telegram e nascosto l'arma nei bagni della scuola. Aggressione sventata dai carabinieri, allertata dalle segnalazioni di alcuni compagni di classe, sequestrata l'arma e il cellulare del giovane. Pallavolo, agli europei maschili torna stasera in campo l'Italia, che nei quarti di finale affronta la Finlandia. Al Palavela di Torino si inizia alle 21.05, chi vince affronterà in semifinale la Francia. Dall'altra parte del tabellone la Polonia aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. È tutto, a più tardi.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
3: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
4: No,
3: mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

0: Splendida, Olivia Rodrigo con la sua nuova canzone Stupid Song, lei americana ma origini filippine, sentita qui su Radio Number One ad aprire la nostra seconda ora insieme. Benvenuti, benvenute. Salutiamo quelli che stanno tornando a casa in macchina, stanno pensando: ma devo rispondere o non devo rispondere alla malefica? Se volete rispondere, siete i benvenuti. Come sempre, l'enigma della Sfinge accoglie tutti. Risentiamolo.
1: Può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile. Chi?
0: Sentiamo il ragionamento di Mimmo, amico mio.
2: Stefano, Mimmo da Bergamo.
0: Ciao caro.
2: Per me l'arbitro.
0: L'arbitro.
2: No. Che furbata. Ciao.
0: Non è l'arbitro, amico mio.
3: È l'umore.
0: No.
3: Ah, stavo per questa cerina.
0: Non è l'umore, Giuliano.
4: Ciao Radio Number One.
0: Ciao, benvenuta.
4: E secondo me...
0: Dica.
4: L'esito degli analisi del sangue.
0: No.
4: Il colesterolo.
0: Non è quello.
5: Ciao Number One. Potrebbe essere il comportamento.
0: Non è nemmeno quello.
5: Attilia da Cremona.
0: Non è quello.
6: Può essere il lavoro?
0: No.
6: Buono e cattivo. A volte bello da vedere, responsabile.
0: Però sai che ci sei andato vicino, perché qualcuno poi al lavoro c'è e lo ritrovi tutti i giorni.
7: Potrebbe essere il giudizio?
0: No.
7: Erika da Bergamo.
0: Non è nemmeno quello.
8: Per me è il ragionamento.
0: Il ragionamento?
8: Ciao.
0: No, non è il ragionamento, mi dispiace.
7: Ciao Stefano, ciao a tutti. È il lato? Stefania da Casnigo.
0: Non è il lato, il carattere, scrive Serena Monzabbano. No.
9: Buongiorno, Roberta da Mandello dell'Ario. È il proposito?
0: Non è nemmeno quello. Roby da Mandello dell'Ario.
10: Ciao Stefano. Potrebbe essere il giudizio?
0: No.
11: Buongiorno. Potrebbe essere immagine?
0: L'immagine.
11: Albi da Brescia.
0: Questa ci mancava, l'immagine mancava.
1: Può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile. Chi?
0: Chi?

0: voce tenerina, tenerina, lei è così carina, Sabrina Carpenter con Man Child, canzone che abbiamo cantato soprattutto parecchio l'anno scorso, risentita molto volentieri qui su Radio Number One. C'è l'enigma della Sfinge, ma ci sono anche altri discorsi extra enigma.
1: Ciao Ste, sono Emilio, il marito della Adriana.
0: Emilio,
1: la ragazza che avete fatto gli auguri di buon compleanno inizio trasmissione.
0: Sì,
1: guarda,
0: sì,
1: ti
0: sì.
1: Volevo solo ringraziare di vero cuore.
0: A disposizione.
1: Siete riusciti tutti voi a rendere un giorno speciale ancora più speciale.
0: Grazie a te.
1: Io sono al lavoro, mia moglie a casa, dappertutto noi ascoltiamo Radio Number One.
0: Grazie.
1: Ha ascoltato la dedica mia moglie e mi ha chiamato con le lacrime, stava piangendo. Grazie ragazzi.
0: Grazie
1: e
0: a
1: con
0: voi.
1: Tutto ciò mia moglie mi ha detto che stasera me la dà.
0: Ma no!
1: Me la dà.
0: No, la pacca sulla spalla.
2: Può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile. Chi?
0: Ho detto che nel mondo del lavoro può capitare ad averlo buono o cattivo. Quasi tutti hanno un...
3: Ciao, è il collega che ha da Brescia.
0: Non è quella la risposta. Quasi tutti e tutte hanno un...
4: Ciao ragazzi. Può essere l'umore, Robby da Milano.
0: Hanno l'umore, quasi tutti, quasi tutte ce l'hanno nel mondo del lavoro. Potrebbe essere lo specchio, scrive da Zurigo Gina. No.
5: Per me è collega Giulia da Bergamo.
0: No, no, no.
6: Scusa, sono appena arrivato.
0: Prego, prego.
6: Non ho sentito gli indizi, ma secondo me è il collega.
0: Ma no.
6: Può essere? Grazie, Luigi da Albino.
0: Ho detto che può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile. Quindi responsabile è...

0: oltre a essere il titolo di questa meravigliosa canzone di Malika Ayane, detto tra noi, in parecchi dopo l'indizio l'hanno beccata. Però ricordiamo qual è l'enigma di oggi. Primo passo:
1: può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile. Chi?
0: Alle 14:37, quello ad andarci più vicino senza dare proprio la risposta corretta è stato lui.
2: È il datore di lavoro, Andrea da Brescia.
0: Andrea da Brescia, posso darti la mano perché prima di tutti tu tecnicamente ci sei arrivato. Alla Sfinge dice sì, ni, perché la risposta corretta.
3: Ciao Stefano, buongiorno ragazzi, per me è il capo. Buona giornata, Marco da Varese.
0: Signore e signori, la Sfinge voleva sentirsi raccontare proprio questo. Mi dispiace per il nostro ascoltatore bresciano, però la risposta che lei voleva sentirsi dire, nonostante il datore di lavoro sia effettivamente il capo, era quella, ma proprio scritto: voglio sentirmi dire il capo. Bravo
4: Andrea Damanto.
0: Andrea Damanto,
4: ciao Radio Number One, per me la soluzione all'indovinello è il capo,
0: è quello, è
4: Andrea
0: quello.
4: Damanto
0: talmente veloce che ha dimenticato Tovà, che salutiamo noi.
5: Ciao Stefano, sono la Fede da Lugano. Per me la risposta è il capo.
0: Il capo, ciao. Anche la Fede da Lugano c'è arrivata, quarta.
6: Umberto da Monza.
0: Ciao Alberto.
6: È il capo forse.
0: È quello, bravo.
6: Enigma della Sfinge.
0: Ciao. Bravo, bravo.
7: Ciao mitici number one, Oscar Jim Gazzaniga è il capo, quattro lettere, bello. O brutto, cattivo,
0: è vero,
7: responsabile, è il capo.
0: Bravissimo, sesto.
8: Può essere il capo.
0: Brava.
8: Barbara da Parma.
0: Parma, entra in top ten.
9: Ciao a tutti, Ilaria da Piacenza, secondo me è il capo.
0: È quello. Bravissima, no, ottava.
10: Ciao Stefano, potrebbe essere il capo? Chiara da Castiglione delle Stiviere.
0: E lei è nona in classifica.
11: Ciao Stefano, ci ritrovo, potrebbe essere il datore di lavoro o il capo?
0: Dai, è il capo. La risposta corretta all'enigma di oggi, che dicevo, può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile, è il capo. Grazie a voi, grazie ad Abdul, grazie anche alla Sfinge.

0: persone che invece l'hanno beccata, ci sono anche quelli che si lamentano perché la macchina del capo ha un buco nella gomma e noi l'aggiusteremo con il chewing gum.
1: Ma comunque per me la Sfinge deve cambiare spacciatore.
0: Perché?
1: Perché se ti faccio vedere il mio capo è orrendo.
0: Noi tra poco, Sfinge a parte, vi accompagneremo in Canada perché una signorina ha scoperto che un uomo nudo ha vissuto per 3 giorni nel bagagliaio della sua auto. Lo faremo insieme.
2: Pomeriggio number one.
3: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
4: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
5: Andrea, pensavo a un tema geniale.
4: Sì.
5: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
4: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
6: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è

Tornato Luciano Ligabue con Qualcosa per te. Questo è il titolo della sua nuova canzone, inserita anche all'interno della Play One. Ogni sabato sera 18:21, tre ore dedicate alle 40 canzoni più trasmesse da Number One durante la settimana. Si vola in Canada perché una ragazza ha scoperto che un uomo nudo ha vissuto per 3 giorni nel bagagliaio.

diciamo che lei ha raccontato la storia. Qualche giorno prima dal ritrovamento aveva notato del fango sul sedile del passeggero della sua vettura, pensando che qualcuno fosse semplicemente entrato per rubare delle monete o cercare riparo per la notte, aveva pulito la tappezzeria senza dare troppo peso alla cosa. E la scoperta shock è arrivata purtroppo per lei 3 giorni dopo, notando, diciamo, i vetri dell'auto insolitamente appannati. È salita a bordo e ha improvvisamente sentito una voce dire "Ehi!" E questa voce proveniva dalla sua auto, dal retro, e guardando attraverso la fessura dei sedili posteriori ha visto quest'uomo all'interno del portabagagli completamente nudo, e praticamente da 3 giorni utilizzava la sua auto come rifugio. Pazzesco! Come sono i vostri bagagliai? Tenete puliti oppure sono

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Number One.

again. Lenny Kravitz, Stand, Radio Number One. Nel frattempo i più attenti, sì, come Giulio, vede che sono attenti, dice che il centro dell'Argentina è Ent. Hai capito? Così ha visto, ha visto. C'è gente proprio ci ascolta anche, pensi, no?

0: Coming Out, Radio Number One. Salutiamo anche Maria Grazia alla Sicilia, che dice una dolce buona serata.
1: Con, io con un,
0: con un cannolo, magari un cannolo dolce.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.

mettere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: Mamma mia, visto?
1: È arrivato anche lui, certo.
0: Lui è puntualissimo, pensi dopo il primo viene il secondo, ma questa conta l'abbiamo già fatta, evitiamo di dire sempre le stesse cose, no?
2: Non lo voglio sapere.
0: No, infatti anche noi non dobbiamo saperlo, però eventualmente possiamo fare un sacco di cose, no?
3: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, Berti, sì, io quello lo facciamo già. Mamma mia. Io ho sempre fame, qualcosa a mangiare, però come al solito mi sa che anche stasera non mangiamo, no?
4: Non mi meraviglia, mio
0: figlio. Neanche a noi, guardi.
1: Solo secondo spazio, niente secondo piatto.
0: Niente secondo me, solo secondo spazio e bambini. Allora, poi abbiamo un sacco di gente. Ciao Vale, buona serata. Salutiamo anche Giuseppe. Ciao Milli, ciao Teresa. Mamma mia, quanti siete stasera a mandare i vostri messaggi. E poi, attenzione.
5: Buonasera, signor Lucchino,
0: buonasera.
5: Tutto bene?
0: Sì, bene.
5: Senta, ho visto il signor Gabbro che era in giro alle sfilate di moda.
1: Ma l'ha visto anche lì.
5: Fashion Week, che in questo momento sta bloccando la città di Milano.
0: E beh, come ogni anno. Come
5: ma cosa sta facendo il signor Gabbro in giro?
0: Le imitazioni.
5: Sfila anche lui, per caso? Buonasera.
1: L'appendiabiti
0: faccio. Lui imita i modelli. Lui fa proprio, è bravissimo, no? Anche... anche perché c'è moda donna, tu mi dici i modelli, quindi non c'entri niente con, però va bene uguale. Va bene, allora nel frattempo salutiamo anche gli amici del Lago di Garda, salutiamo la Svampi. Ciao Svampi, buona serata a te. Poi ci fanno anche delle richieste musicali, dicono mi metti questa canzone, senta che canzone, senta. E mi mandano l'audio, capito?
1: Ah, capito, certo.
0: Hai capito? Perché e noi abbiamo sentito l'audio e abbiamo detto che canzone sarà mai, vediamo se abbiamo indovinato. Dai.

0: Star 1979, quando appunto c'era un po' questa situazione dove nascevano le prime televisioni che mettevano della musica e si dava un po' questo input dove loro dicevano che lo schermo, il piccolo schermo, era il killer, mentre la radio, comunque, effettivamente diciamo le cose come stanno. La radio fa sognare, signor Gabbro.
1: Sempre, arriva ovunque.
0: Lei ascolta e lei sogna, immagina. La televisione invece è lì bella che pronta, no? Quindi effettivamente, cioè, c'è poco da immaginare, no?
1: Ragione,
0: è come quando
1: ragione.
0: Si legge un libro o quando si va a vedere il film dello stesso libro, è un po' diverso. Adesso Sierra Spyro.

0: Great Expectation, buona serata Radio Number One, siete nel posto giusto, siamo quasi in chiusura della prima ora, signor Gabriel.
1: Arriverà la seconda, si apre come al solito con un altro spazio del dedicato, quindi richiedete.
0: Diciamolo. Questo mi fa un po' più rispetto, invece è un'altra canzone, fa un po' zucchero, invece sono in Maroon 5. Make me wonder!

0: Maroon 5, Radio Number One. Si chiude così la prima ora delle Piava, signor Gabbro, vero?
1: Certo, arriva anche la seconda, la forse.
0: Forse non lo so. Arriva anche lo spunto.
1: Andiamo, dai, no.
0: Dai, vediamo.
2: Dopo, non ci abbiamo, no, niente, più, non spazi, abbiamo più spazi.
3: Che cerchi?

0: Un minuto dopo le 21, siete su Radio Number One.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Donne, è arrivato al barlucchino.
3: No, è un po' che siamo qua, c'è anche il signor Capro.
0: Un'oretta e mezza, sai che prima di aprire un locale ci vuole un po' di preparativi, no?
3: Abbiamo riempito anche il frigo, c'era anche la barista che ci stava aiutando, no?
4: Pago da bere a
3: tutti. Ma perché deve pagare da bere? Non è che riempiamo il frigo, lei paga da... C'è già il Berdi che...
0: Lo sappiamo.
3: Cioè, Berdi, lei lo sa come siamo messi, sa che non siamo messi bene.
5: Dai, no? Che beviamo qualcosa.
3: No, Berdi, io non... Va bene, 393-444-0444, ma attenzione, numero che non serve più per quelle che sono le vostre richieste, perché
6: non ci abbiamo più spazi.
3: Lo stavo dicendo, non abbiamo più spazi.
0: Ma
3: no?
0: Lo sa che è il suo, è la sua frase preferita, dopo ci beviamo qualcosa.
3: Esatto, perché sono due le cose. Sono i neuroni che messe due cose.
0: Non collegati.
3: E va bene, allora salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando, salutiamo anche Max, salutiamo anche Sami, salutiamo anche Alberto. Ciao Alberto, buona serata a te, buon aperitivo anche a te. Salutiamo anche Sibilla,
0: che bel nome,
3: hai visto che bel nome? E salutiamo invece anche Sofia, che voleva ascoltare una canzone. Dice: questa è una voce storica del mondo della musica, questa è una voce che mi ha sempre emozionato. Purtroppo questa voce da qualche tempo ci ha lasciato, però sicuramente è rimasto un repertorio musicale veramente così grande che puntualmente ogni volta che si ritrova una sua canzone ci viene quell'emozione lì, vero signor Gabro?
0: Sono d'accordo con lei, come sempre.
3: Ma grazie. C'è Whitney Houston, How Will I Know?

0: era il 1985 quando veniva pubblicato questo disco, e tra le altre cose uno dei dischi che all'interno di quel periodo faceva anche parte di classifiche delle discoteche, perché era un pezzo che si ballava nelle discoteche, signor Gabro, ha capito come funzionava?
1: Gli anni 80, lei non c'era però.
0: No, non c'ero, non ero ancora nato, nascevo dopo 1500 anni. C'è Lisa. Don't you

0: l'ha visto?
1: Vabbè, la sapeva vabbè, tutta.
0: Tutta memoria. End of an era. Buona serata, questa è Radio Number One, questa è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Ogni sera protagonisti voi attraverso il nostro numero, sempre quello.
1: Il 393-444-0444. Per stasera ve l'abbiamo detto, non, ripetuto, no, stiamo a non lo dico troppo forte. Dico, poi gli spazi sono finiti.
0: Esatto, dopo
2: non carta, ci abbiamo esatto, più spazi.
0: Sì, Berti, guardi, non, io non ce la faccio più. Va bene, allora, prima parlavamo del fatto che quando sì. si va in vacanza da qualche parte bisogna fare attenzione a portare via delle cose. Da
1: le calamite alla mamma, quelle cose lì vanno bene
0: da legare sul frigorifero, no? Come per esempio lì, come si chiamava la poragna, poveragna,
1: sì, pomerania.
0: La pomerania, e praticamente non si può attaccare sul frigorifero, direi. Quindi, direi proprio di no. Beh, e quindi mi raccomando, quando andate via, poi c'è chi esagera, cioè, perché poi non si sa perché, per come all'aeroporto di Torino, sì. giusto, signor Gabbro? Praticamente, ovviamente, scendi dall'aereo, tutto tranquillo. Solitamente è difficile che ti fanno dei controlli, ti fermano. Però c'era questo personaggio con una borsa particolarmente, diciamo, ingombrante e anche particolarmente pesante.
1: No? Facciamo un controllino, dai.
0: E ha detto, scusi, accosti. All'aeroporto, ovviamente. Allora, controllo e niente, sorpresa, ahimè, perché si apre la valigia e c'era dentro una testa di coccodrillo.
1: Tutti noi nella vita abbiamo sognato portare a casa un souvenir come questo.
0: La dogana ha detto, il coccodrillo?
1: Come fa?
0: Non è vero. No, comunque adesso a prescindere. E lui si è giustificato dicendo, no, l'ho portato a fare un giro, a vedere la mole antonelliana, invece no.
1: L'hanno anche intervistato?
0: Sì, sì.
1: Ha detto, sì, l'ho ucciso a mani nude.
0: Così, così. E un attimo, no? E poi hanno scoperto che invece probabilmente voleva portarlo alla settimana della moda, perché sai, il coccodrillo fa un viaggio sempre. Va bene, a parte gli scherzi, purtroppo succedono ancora queste cose, cioè veramente vergognoso, tra virgolette, poi noi ci ridiamo un po' sopra, dissacriamo la cosa per evitare, se no ci viene proprio la tristezza, dai. Cosa so?

0: fibra i pinguini tattici in questa serata. Oh.
1: Capite perché portano a casa le teste di coccodrillo?
0: Perché?
1: Cominciamo nel PM1 con Federici.
0: Cosa
1: devono dici? Bere e fumare di meno le gente. Ciao a tutti Lori partiti.
0: Ciao. Salutiamo Lori da Barzino, ottima considerazione.
2: Diciamolo anche Alberti.
0: Diciamolo anche Alberti.

0: Happy Hour, Me Gustas Tu, Radio Number One. State lì perché tra un attimo arriva
1: un altro spazio del dedicato.
2: No. Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo Happy Hour è su Radio Number One.
3: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
4: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
5: E uno, due, tre, quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
6: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: 21:28 su Radio Number One, il locale dell'Happy Hour è ancora aperto per una mezz'oretta. Abbiamo due spazi del dedicato ancora da ascoltare insieme. Ricordatevi che Radio Number One è anche su tutti quanti i social, Instagram, TikTok, Facebook. Tra qualche giorno uscirà anche il nostro servizio fotografico, quindi mi raccomando, è luminosità bassa, perché sennò con la nostra bellezza rimanete abbagliati, dai, diciamo così. Arriva uno spazio del dedicato.
2: Radio Number One presenta Dedicato.
3: Signor Gabro, stasera sono tantissimi, ha visto?
1: Vabbè, abbiamo locale pieno.
3: Pieno.
4: Posso fare una pausa?
3: No, non può fare una pausa, anche perché siamo tantissimi stasera, non può fare una pausa, per favore, cioè cerchiamo di, non lo so io.
4: Che mi dice di cambiare lavoro?
3: Ma perché devo cambiare lavoro? Ma cambi lei il lavoro, sei qui che deve andare via, cioè, ma io non ce la faccio più, va. Buona serata, questa è la Piava, c'è il signor Gabro, poi ovviamente ci sono anch'io, ma ci siete voi.
5: Copia Regina, buonasera.
3: Buonasera.
5: Come sempre.
3: Buonasera. Che è successo?
5: Mi sorge spontanea una domanda. Cosa ci faceva Gabro?
3: Anche lei.
5: Alla sfilata di Vogue in galleria, vestito da pinguino.
1: Vi vedete
5: lei sa qualcosa?
3: Sì.
5: Signor Lucchino.
3: Era in galleria.
5: Ma mi riallaccio un po' al discorso che aveva fatto Mauro.
3: Sì. È vero. E non si sa, però so che stamattina era in galleria, così?
1: Io sono appariscente, sì, mi notano.
3: Esatto. Era in galleria, però l'hanno anche multato perché non aveva acceso i fari. Perché
1: lei,
3: galleria deve accendere
4: lei
3: i fari.
4: Lei è un cretino.
3: Ma no, vabbè, sono così felice. Va bene, ciao Max, buona serata anche a te. Un saluto anche a Sami, la mia saluta a Sisi. E salutiamo invece Laura,
1: sì,
3: e gli amici di Benevento. Non lo so, però sappiamo anche gli amici di Benevento, perché Laura vuole ritrovare una canzone che lei dice: ho riscoperto questa canzone grazie all'ascolto dell'originale, che poi era dei Police, perché questo è un remake di George Michael, stiamo parlando di Roxanne.

rivisitazione di Roxanne originale Police, ovviamente lo ricordiamo con la voce di Sting, un pochettino più agitata, ma va bene anche questa. Grazie Laura per la richiesta, buona serata. Questo era il penultimo spazio del dedicato.

0: my heart. Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh?
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights,
2: il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, le 2:02.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.